Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.